Hai già legato a sta me e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así quitarme los ojos de ti.